0: Sono le 3:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!

0: Torino International.
1: Uno.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 6:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International.

0: Sono le 7:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino Internet!

0: tutti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
2: Hey! You shot me so damn good, bum, bum. You shot me, then you pop, and I'm like, damn, bum, bum. I see the sky,

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Almanacco del giorno.
2: Sabato 22 agosto, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Regina, una ricorrenza istituita da Papa Pio XII nel 1954 per consacrare la figura di Maria come Regina dei Cieli e della Terra a conclusione dell'ottava della festa dell'Assunzione. Riavvolgiamo il nastro della storia, viaggiamo indietro nel tempo, andiamo al 1864 a Ginevra in Svizzera, 12 paesi firmano la prima convenzione di Ginevra, nasce ufficialmente la Croce Rossa Internazionale per garantire assistenza e soccorso neutrale ai feriti in guerra e nelle catastrofi. Nel 1911 a Parigi si scopre che la celebre Mona Lisa di Leonardo da Vinci è scomparsa dal Museo del Louvre. A rubarla fu un imbianchino italiano, Vincenzo Perugia, mosso da un ingenuo sentimento patriottico. Il quadro verrà ritrovato solo 2 anni dopo a Firenze. Nel 1962 il presidente francese sopravvive miracolosamente a un agguato teso da un comando militare contrario all'indipendenza dell'Algeria, che crivellò di colpi la sua Citroën. Stiamo parlando di Charles de Gaulle. Nel 1989 la sonda spaziale Voyager 2 della NASA scatta le prime immagini ravvicinate dei sottili anelli di polvere che circondano il pianeta azzurro Nettuno. Gli auguri di oggi li facciamo a Claude Debussy, il grande compositore e pianista francese, figura chiave della musica impressionante, autore del celeberrimo Chiaro di Luna. Henri Cartier-Bresson, considerato il padre del fotogiornalismo moderno e il maestro del cosiddetto momento decisivo. Tori Amos, cantautrice, pianista e compositrice statunitense, una delle voci femminili più influenti e carismatiche del rock alternativo degli anni 90. E ci fermiamo qui, vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto. State sintonizzati con noi.
1: Almanacco del giorno.
3: Torino International.

0: Sono le 8.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Intervistata dal New York Times, la premier Giorgia Meloni commenta i complessi rapporti con Donald Trump, tensioni sempre più alte in Medio Oriente. Cronaca: a quasi 3 anni dalla strage ferroviaria di Brandizzo, la procura di Ivrea ha iscritto nel registro degli indagati altri dirigenti. L'Italia si spacca in due tra AFA e maltempo, e poi anche la pagina sportiva. Tra poco, restate con noi.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Intervistata dal New York Times, la premier Giorgia Meloni commenta i complessi rapporti con Donald Trump e non esclude futuri contatti. Vedremo, dichiara sui social. La presidente del Consiglio difende la politica migratoria del governo rispondendo all'opposizione. Nessun effetto boomerang, il nuovo patto europeo ci tutela. Sulla stessa linea il ministro Piantedosi, che definisce steriche le polemiche sui dublinanti. Intanto dal meeting di Rimini giunge il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che invita a rifiutare l'odio verso lo straniero, mentre la kermesse si prepara ad accogliere Papa Leone. Tensioni sempre più alte in Medio Oriente, la Turchia ha emesso un mandato d'arresto internazionale contro il premier israeliano Netanyahu per il caso della flotilla. Dura la replica di Netanyahu, che definisce Erdogan un dittatore antisemita. Da Washington Donald Trump ribadisce che l'Iran non dovrà mai avere l'arma nucleare e dichiara di considerare lo stretto di Hormuz come territorio americano. Sul fronte della guerra in Ucraina si registrano 2 vittime nei raid russi nella notte. Tensioni commerciali alle stelle tra Stati Uniti e Canada dopo il fallimento dei negoziati dell'ultimo minuto. Sono scattati oggi dazi al 50% imposti da Trump su merci canadesi per un valore di 20 miliardi di dollari. Immediata la replica di Ottawa. Il primo ministro Carney ha annunciato tariffe speculari sui prodotti americani. Veniamo alla cronaca giudiziaria. Quasi 3 anni dalla strage ferroviaria di Brandizzo, in cui persero la vita 5 operai, la procura di Ivrea ha iscritto nel registro degli indagati altri dirigenti di Rete Ferroviaria Italiana. Secondo gli inquirenti, da quella tragica notte del 2023 le procedure di sicurezza non sarebbero mai state modificate per prevenire l'errore umano. Sul fronte meteo l'Italia si

In Formula 1 si corrono oggi la gara sprint e le qualifiche del Gran Premio d'Olanda. Tegola sul tennis azzurro, Jannik Sinner ancora bloccato dal dolore al ginocchio e costretto a rinunciare agli US Open. Riflettori puntati stasera su Flavio Cobolli a caccia della finale al torneo di Cincinnati. Infine il volley prosegue la marcia delle azzurre di europei che dopo la vittoria sulla Croazia sfidano oggi il Montenegro. A Taranto si alza invece il sipario sui giochi del Mediterraneo. È tutto, restate collegati con noi e a più tardi.

0: chiocciolatorinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi ricordiamo quindi che fino alle 16 di oggi sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino.

0: Sono le 9:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Meloni e il difficile rapporto con Trump, sentirlo? Vedremo. La Turchia vuole arrestare Netanyahu per la flottiglia, Trump, l'Iran non avrà il nucleare. Dopo Brandizzo, la sicurezza è invariata, attacco con spada, scuola in Svezia, un morto e 3 feriti. Ne parliamo tra poco, rimanete con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buona giornata dalla redazione in studio Francesco Vitale. Meloni parla con New York Times del rapporto a ostacoli con Trump, non escludendo possibili futuri contatti. Vedremo, risponde. Sui social difende la politica migratoria del governo e replica la Schlein. Nessun boomerang, il nuovo patto ci tutela. Piantedosi giudica sterile le polemiche sui Dublinano.

0: arrivano nuovi avvisi di garanzia per i dirigenti di reti ferroviarie italiane. Lo ha riferito ieri sera il TG3, secondo cui gli inquirenti ipotizzano da allora procedure di sicurezza mai cambiate, nessun accorgimento per evitare errori umani come quello che avrebbe portato alla strage nella notte tra il 30 e il 31 agosto. Terrore a scuola in Svezia, un 18enne è entrato in un liceo armato di spada uccidendo una persona e ferendone altre tre, di cui due minorenni in modo grave. I media locali affermano che sui social poco prima dell'attentato sarebbe apparsa la foto dell'arma geolocalizzata nel bagno dell'istituto, pubblicata da un profilo TikTok che inneggiava a Breivik, responsabile della strage di Utøya. Italia tra afa e piogge, tornano i bollini rossi per il caldo, oggi e domani a Bari e Palermo allerta gialla per il maltempo, in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia. Quest'ultima regione chiede lo stato d'emergenza dopo i nubifragi abbattutisi al nord che hanno provocato allagamenti, esondazioni e frane. Al via oggi il campionato della Serie A di calcio, in campo Inter Monza e Udinese Como alle 18:30, poi Genoa Napoli e Parma Cagliari alle 20:45. Per la Formula 1 sprint qualifiche oggi in Olanda, per il tennis ancora dolorante al ginocchio Sinner salta gli US Open, Cobolli stasera cerca la finale a Cincinnati, nel volley azzurre occhiali europei contro la Croazia, oggi sfidano il Montenegro, iniziato a Taranto i giochi del Mediterraneo. È tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
1: Torino International, love his music.

0: aspettano settembre, tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria, il mondo dei bambini. Aici e...
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la statale 631 di Valle Cannobina si viaggia rilento tra Cannobio e Ponte di Falmenta in entrambi i sensi di marcia. Vi ricordiamo quindi che fino alle 16 di oggi sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: Sono le 10:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Intervistata da New York Times, la premier Giorgia Meloni commenta i complessi rapporti con Donald Trump, tensioni sempre più alte in Medio Oriente, cronaca a quasi 3 anni dalla strage ferroviaria di Brandizzo, la procura di Ivrea ha iscritto nel registro degli indagati altri dirigenti, l'Italia si spacca in due tra AFA e maltempo e poi anche la pagina sportiva. Tra poco restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Intervistata da New York Times, la premier Giorgia Meloni commenta i complessi rapporti con Donald Trump e non esclude futuri contatti. Vedremo, dichiara sui social. La presidente del Consiglio difende la politica migratoria del governo rispondendo all'opposizione. Nessun effetto boomerang, il nuovo patto europeo ci tutela. Sulla stessa linea il ministro Piantedosi, che definisce steriche le polemiche sui dublinanti. Intanto dal meeting di Rimini giunge il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che invita a rifiutare l'odio verso lo straniero, mentre la kermesse si prepara ad accogliere Papa Leone. Tensioni sempre più alte in Medio Oriente, la Turchia ha emesso un mandato d'arresto internazionale contro il premier israeliano Netanyahu per il caso della flotilla. Dura la replica di Netanyahu, che definisce Erdogan un dittatore antisemita. Da Washington Donald Trump ribadisce che l'Iran non dovrà mai avere l'arma nucleare e dichiara di considerare lo stretto di Hormuz come territorio americano. Sul fronte della guerra in Ucraina si

0: magica notte del 2023, le procedure di sicurezza non sarebbero mai state modificate per prevenire l'errore umano. Sul fronte meteo l'Italia si spacca in due tra afa e maltempo. Oggi e domani bollino rosso per il caldo a Bari e Palermo, mentre resta l'allerta gialla per temporali in 5 regioni, tra cui la Lombardia. Il governatore lombardo Fontana ha formalmente richiesto allo Stato lo stato d'emergenza a seguito di frane, allagamenti ed esondazioni che hanno devastato il territorio. Chiudiamo con la pagina sportiva. Prende il via oggi il campionato di Serie A di calcio. Alle 18.30 in campo Inter Monza e Udinese Como. Stasera alle 20.45 appuntamento con Genoa, Napoli e Parma Cagliari. Per i motori in Formula 1 si corrono oggi la gara sprint e le qualifiche del Gran Premio d'Olanda. Tegola sul tennis azzurro, Jannik Sinner ancora bloccato dal dolore al ginocchio e costretto a rinunciare agli US Open. Riflettori puntati stasera su Flavio Cobolli a caccia della finale al torneo di Cincinnati. Infine il volley, prosegue la marcia delle azzurre agli europei che dopo la vittoria sulla Croazia sfidano oggi il Montenegro. A Taranto si alza invece il sipario sui giochi del Mediterraneo. È tutto, restate collegati con noi e a più tardi.
1: Dor de Folklor. Dor de Folklor, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

tutti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto. Torino

0: @torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e un buongiorno invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la statale 631 di Valle Cannobina si viaggia rilento tra Cannobio e Ponte di Falmenta in entrambi i sensi di marcia. Ci occupiamo delle province di Asti e Alessandria per informarvi che oggi si svolge una gara ciclistica con partenza da Fubine in provincia di Alessandria alle 10. La corsa attraverserà le province di Alessandria e Asti passando per i comuni di Castello Dannone, Cerro Tanaro, Cortiglione, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro e Viarigi. Il termine della gara è previsto per le 16 di oggi a Fubine. Sono previste chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 11:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Maltempo al nord, la Lombardia chiede lo stato di emergenza, ponti crollati, frane e allagamenti. Due morti a Kiev e Zaporizhzhia nei raid russi di stanotte sull'Ucraina. Il presidente della Repubblica dichiara aperti i giochi del Mediterraneo. Ovazione per Mattarella. E Mattarella manda un messaggio al meeting di Rimini: l'umanità rifiuti l'odio, oggi il giorno del Papa. Tra poco, restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio, Francesco Vitale. In apertura andiamo a Firenze. Il servizio delle linee T1 e T2 della tramvia è stato ripristinato alle 23:45 di ieri e, quanto annunciato in una nota da GEST, un sentito ringraziamento a tutto il personale per il lavoro svolto che ha consentito la riapertura. Prosegue la nota, un ringraziamento ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine intervenute nel maltempo. Un maltempo in cui la Lombardia chiede lo stato di emergenza, oggi allerta gialla in Puglia, Basilicata, Campania, Molise e Lombardia. Temperature in calo al nord, ancora caldo dall'Africa al centro-sud. Ieri 350 evacuati nella Bergamasca con 6 paesi isolati per il maltempo. Quasi 40.000 fulmini in Liguria. Droni ucraini hanno colpito nel corso della notte un centro logistico di Oson nella regione russa di Samara, dove è divampato un vasto incendio. Si tratta del primo attacco contro il gigante dell'e-commerce russo, secondo solo a Wildberries, i cui hub sono già finiti nel mirino diverse volte. L'azienda, scrive la TASS confermando l'attacco, ha evacuato più di 500 dipendenti nel giro di pochi minuti. Tuttavia purtroppo ci sono state delle vittime, recita un comunicato. Diverse persone sono rimaste ferite, ha riferito il governatore Fedorskiy. E voltiamo ancora pagina. I giochi del Mediterraneo rappresentano una straordinaria opportunità non solo per la città di Taranto, ma per tutto il sud e l'intera Italia. Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno. L'inizio di questo percorso non è stato facile, abbiamo ereditato una situazione complessa e bloccata, ma non ci siamo persi d'animo e abbiamo lavorato senza sosta per raggiungere l'obiettivo, ha aggiunto. Questo governo, ha poi sottolineato, ha messo a disposizione 350 milioni d'euro, risorse importanti per la realizzazione delle opere e per l'organizzazione complessiva, e in soli 2 anni e mezzo, con una corsa contro il tempo che per

0: politico italiano fino al 26 agosto. Il programma proporrà incontri, testimonianze, dialoghi e approfondimenti dedicati alle grandi questioni del nostro tempo, dalla pace alla convivenza tra i popoli, dall'educazione all'innovazione, fino alle sfide poste dall'economia e dalla tecnologia. Il filo conduttore di questa edizione è affidato a L'amor che muove il sole e l'altre stelle, l'ultimo verso della Divina Commedia, scelto come invito a riflettere sulla possibilità di unità, riconciliazione e costruzione del bene comune in una fase storica segnata da tensioni e cambiamenti. Come ogni anno, la fiera romagnola funziona da campanella di rientro. Finita la controra dell'estate italiana, il dibattito politico, economico ed ecclesiale ricomincia qui, tra padiglioni climatizzati e volontari in maglietta gialla, con oltre 150 incontri, 500 relatori, 13 mostre e altrettanti spettacoli. In chiusura torniamo a parlare di scuola. Prevista per settembre la ripresa dei lavoratori dell'Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza, ai nostri microfoni Gianmauro Nonnis del sindacato ANIF.
1: Buongiorno. L'Osservatorio Nazionale per la Sicurezza riprenderà i lavori i primi di settembre. Tra i compiti immediati che i due gruppi di lavoro si sono dati ci sono la creazione di una scheda per la rilevazione degli episodi di violenza e la creazione di un testo di accompagnamento alla stessa scheda col compito di sensibilizzare la comunità educante in materia di violenza sul personale. Si ricorda che questi due punti sono solo l'inizio di un percorso di rilevazione dello stato di stress del personale della scuola, che non può prescindere dall'inserimento permanente della valutazione del rischio burnout nei TVR di ogni singolo istituto. Una volta individuato tale livello, oggi ignoto perché mai monitorato, si potrà procedere con norme ad hoc sia per sanare i casi già conclamati, sia per evitare il conclamarsi di nuovi casi, con procedure di prevenzione e protezione alla pari di quanto fatto per il personale della sanità diversi anni or sono, quando, si ricorda, le violenze sul personale di guardie mediche e pronto soccorso riempivano le cronache come oggi accade per il personale della scuola. L'ANIF vigilerà affinché il riavvio del tavolo avvenga comunque in tempo utile per consentire la trasmissione delle indicazioni relative alla gestione degli episodi entro l'avvio del nuovo anno scolastico.
0: È tutto, buon proseguimento di ascolto.
2: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56

0: Sono le 12:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Gli Stati Uniti impongono dazi del 50% al Canada. Ottawa, applicheremo tariffe equivalenti. Donna trovata morta in casa, vicino a Potenza arrestato il figlio 31enne. Papà 44enne travolto e ucciso da un SUV davanti a moglie e figli. Anche i Paesi Bassi pronti a rimandare i dublinanti in Italia. Tra poco nella nuova edizione. Restate con noi.
8: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio, Francesco Vitale. Nonostante i negoziati dell'ultimo minuto tra Washington e Ottawa, i nuovi dazi del 50% imposti dal presidente americano Donald Trump su diversi prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey, sono entrati oggi in vigore. Il ministro del commercio canadese Dominic LeBlanc è rimasto a Washington fino a tardasera per cercare di raggiungere un accordo che avrebbe annullato le tariffe inizialmente previste per mercoledì scorso, ma rinviate all'ultimo minuto da Trump, e che colpiscono importazioni canadesi negli Stati Uniti per un valore di 20 miliardi di dollari. La cronaca. Maria Vittoria Carbone, di 57 anni, residente a Vaglio, è stata trovata morta nella serata di giovedì 20 agosto a Tito, in provincia di Potenza, all'interno dell'appartamento in cui abitava il figlio. Quest'ultimo, Giampiero Santamaria, di 31 anni, è stato arrestato dopo aver confessato l'omicidio. È stato travolto da un'auto mentre stava per salire sulla propria macchina, nella quale si erano già accomodati la moglie dei due figli, e morto così a Castiglione dello Stiviere, in provincia di Mantova, il 44enne Ranveer Singh, di origine indiana e residente in paese. L'uomo era appena uscito dalla tabaccheria vicina. Con i Paesi Bassi si allunga la lista dei paesi che vogliono rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti, ovvero richiedenti asilo che, arrivati nell'Unione Europea, sono stati identificati in un paese, in questo caso l'Italia, e poi si sono trasferiti in un altro paese europeo, presentando anche lì domanda di protezione internazionale. Dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia, adesso anche i Paesi Bassi procederanno con i trasferimenti verso l'Italia dei migranti, nel rispetto delle regole del patto sulla migrazione europea, entrato in vigore lo scorso 12 giugno,

0: Del Ministero della Salute richiedono l'applicazione delle procedure operative. La persona interessata è al momento in isolamento nella sua abitazione e ritenuta a basso rischio. È tutto. Buon proseguimento di ascolto.
1: Dor de Folklore. Dor de Folklore. Emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: XL.
1: Ma no, come minimo è una XL.
2: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
3: Il genio dell'asta del mobile!
2: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
2: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Anzi, il Canada respinge l'accordo con gli Stati Uniti, scattano tariffe al 50%, Trump, Iran non pronta un'intesa, Turchia mandato d'arresto per Netanyahu, in Ucraina droni Kiev su un hub russo, due morti a Kiev e Zaporizhzhia, poi il meteo, l'Italia divisa in due nel weekend, poi l'anticiclone, queste le previsioni, tra poco, restate con noi.
7: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091-709-8355 o invia un WhatsApp al numero 392-996-2493.
6: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio Francesco Vitale. Nonostante i negoziati dell'ultimo minuto tra Washington e Ottawa e i nuovi dazi del 50% imposti dal presidente americano Donald Trump su diversi prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey, sono entrati oggi in vigore. Il ministro del commercio canadese Dominic LeBlanc è rimasto a Washington fino a tarda sera per cercare di raggiungere un accordo che avrebbe annullato le tariffe inizialmente previste per mercoledì scorso, ma rinviate all'ultimo minuto da Trump e che colpiscono importazioni canadesi negli Stati Uniti per un valore di 20 miliardi di dollari. Il Canada, che si è rifiutato di accettare le condizioni imposte da Washington per evitare l'introduzione di dazi punitivi, imporrà a sua volta tariffe equivalenti sugli Stati Uniti. Lo ha annunciato il primo ministro canadese Mark Carney. Il Canada applicherà dazi equivalenti al dollaro per proteggere i nostri lavoratori e le nostre imprese, ha dichiarato in un comunicato. La Turchia emette un mandato d'arresto internazionale contro Netanyahu per il caso Flotilla. Erdogan un dittatore antisemita, replica il premier israeliano. Non possiamo permettere che l'Iran abbia l'arma nucleare, ha ribadito ieri sera Trump, sottolineando di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. Droni ucraini hanno colpito nel corso della notte un centro logistico di Ozon nella regione russa di Samara, dove è divampato un vasto incendio. Intanto raid aerei russi hanno ucciso almeno due persone in Ucraina, in particolare a Kiev, lo riportano le autorità locali. L'amministrazione militare nella capitale ucraina, dopo aver diramato un allarme missilistico, ha segnalato un incendio in un magazzino. Secondo le informazioni preliminari c'è un morto e diversi feriti, ha dichiarato la stessa fonte su Telegram. A Zaporizhzhia un drone russo ha ucciso un uomo e ne ha feriti altri quattro, ha riferito il capo dell'amministrazione militare regionale, Ivan Fedorov. Almeno tre persone, tra cui un adolescente, sono morte e altre 13 sono rimaste ferite in attacchi con droni ucraini nella regione di Donetsk. Così ha riferito il governatore filorusso Denis Pushilin. L'alta pressione torna a rafforzarsi sulla penisola, favorendo un quadro prevalentemente stabile in questo fine settimana. Il nord resterà però esposto a maggiore nuvolosità e a qualche pioggia isolata, soprattutto lungo l'arco alpino, mentre il centro-sud vivrà giornate più soleggiate e temperature elevate. All'inizio della prossima settimana, invece, una veloce perturbazione atlantica porterà un temporaneo peggioramento prima di una nuova ondata di caldo.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora un buon sabato a voi che siete in ascolto. Sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo code tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Lungo la statale 631 di Valle Cannobina si viaggia a rilento tra Cannobio e Ponte di Falmenta in entrambi i sensi di marcia. Ci occupiamo delle province di Asti e Alessandria per informarvi che oggi si svolge una gara ciclistica con partenza da Fubine in provincia di Alessandria alle 10. La corsa attraverserà le province di Alessandria e Asti passando per i comuni di Castello d'Annone, Cerro Tanaro, Cortiglione, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro e Viarigi. Il termine della gara è previsto per le 16 di oggi a Fubine. Sono previste chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino Internet.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 5.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Gli Stati Uniti impongono dazi del 50% al Canada, Ottawa. Applicheremo tariffe equivalenti. Donna trovata morta in casa, vicino a Potenza arrestato il figlio 31enne. Papà 44enne travolto e ucciso da un SUV davanti a moglie e figli. Anche i Paesi Bassi pronti a rimandare i dublinanti in Italia. Tra poco nella nuova edizione. Restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio, Francesco Vitale. Nonostante i negoziati dell'ultimo minuto tra Washington e Ottawa, i nuovi dazi del 50% imposti dal presidente americano Donald Trump su diversi prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey, sono entrati oggi in vigore. Il ministro del commercio canadese Dominic LeBlanc è rimasto a Washington fino a tardasera per cercare di raggiungere un accordo che avrebbe annullato le tariffe inizialmente previste per mercoledì scorso, ma rinviate all'ultimo minuto da Trump, e che colpiscono importazioni canadesi negli Stati Uniti per un valore di 20 miliardi di dollari. La cronaca. Maria Vittoria Carbone, di 57 anni, residente a Vaglio, è stata trovata morta nella serata di giovedì 20 agosto a Tito, in provincia di Potenza, all'interno dell'appartamento in cui abitava il figlio. Quest'ultimo, Giampiero Santamaria, di 31 anni, è stato arrestato dopo aver confessato l'omicidio. È stato travolto da un'auto mentre stava per salire sulla propria macchina, nella quale si erano già accomodati la moglie dei due figli, e morto così a Castiglione dello Stiviere, in provincia di Mantova, il 44enne Ranveer Singh, di origine indiana e residente in paese. L'uomo era appena uscito dalla tabaccheria vicina. Con i Paesi Bassi si allunga la lista dei paesi che vogliono rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti, ovvero richiedenti asilo che, arrivati nell'Unione Europea, sono stati identificati in un paese, in questo caso l'Italia, e poi si sono trasferiti in un altro paese europeo, presentando anche lì domanda di protezione internazionale. Dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia, adesso anche i Paesi Bassi procederanno con i trasferimenti verso l'Italia dei migranti, nel rispetto delle regole del patto sulla migrazione europea, entrato in vigore lo scorso 12 giugno. Chi è entrato prima di quella data invece non rientrerà nella misura, così riportano i media olandesi, citando una portavoce del ministero. In Trentino è stata sottoposta a isolamento una persona di ritorno da un viaggio con sospetti sintomi di Ebola, lo conferma ASUIT, l'azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino, sottolineando che venerdì 21 agosto è stato attivato il protocollo previsto in caso di sospetto caso di Ebola. Un adulto recentemente rientrato dalla Repubblica Democratica del Congo ha manifestato sintomi compatibili con il virus Ebola. Sintomi di gestione che, secondo le direttive del Ministero della Salute, richiedono l'applicazione delle procedure operative. La persona interessata è al momento in isolamento nella sua abitazione e ritenuta a basso rischio. È tutto. Buon proseguimento di ascolto.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Raid russi sull'Ucraina e nottata, due morti a Kiev, esplosione in una palazzina a Perugia. Il Papa no ai progetti politici schiavi degli idoli. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Sabato 22 agosto, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura. Raid aerei russi sull'Ucraina, in particolare a Kiev, hanno ucciso questa notte almeno due persone. Intanto droni ucraini hanno colpito, sempre in nottata, in un centro logistico nella regione russa di Samara. È divampato un vasto incendio. Si tratta del primo attacco contro il gigante dell'e-commerce russo, secondo solo Wildberries, i cui hub sono già finiti nel mirino diverse volte. Evacuati più di 500 dipendenti. Proseguono le operazioni di soccorso e di emergenza sul luogo dell'attacco russo di ieri ad un centro commerciale, scrive il presidente ucraino Zelensky. Torniamo in Italia. Questa mattina un'esplosione è avvenuta in una palazzina di 4 piani a Perugia, in via Giambattista Vico. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco ci sarebbero persone coinvolte, due rimaste ferite. Sono in condizioni gravi, il tetto dell'immobile di 4 piani sarebbe crollato. Cambiamo argomento. La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo. Sono le parole di Papa Leone nel suo discorso all'autorità di San Marino. Talvolta ci troviamo di fronte all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici, le parole di Prevost, che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli del potere. Nella visione cristiana, libertà e comunione stanno o cadono insieme. Ha rimarcato il pontefice. Leone XIV oggi partecipa al meeting di Rimini di comunione e liberazione. In serata è prevista una visita alla città. La cronaca in chiusura: il cuginetto della bimba morta a Palermo ieri per una sospetta difterite è ricoverato all'ospedale dei bambini ed è risultato positivo. Sta migliorando clinicamente, dice il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera. Abbiamo dosato anche le immunoglobine antidifteriche che sono presenti a buon titolo protettivo e tenute in osservazione e isolamento. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
9: Torino International. Love his music.

0: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
2: Torino International.

0: Sono le 16.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Raid russi sull'Ucraina e nottata, due morti a Kiev. Esplosione in una palazzina a Perugia. Cuginetto della bimba morta a Palermo positivo alla difterite. Ricoverato in ospedale. Tra poco, dopo una pausa.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buon pomeriggio dalla redazione in questo caldo sabato 22 agosto, al microfono Giuliano Ferrigno. Conflitto in Ucraina in apertura. Raid aerei russi, in particolare a Kiev, hanno ucciso questa notte almeno due persone. Intanto droni ucraini hanno colpito sempre in nottata in un centro logistico nella regione russa di Samara. È divampato un vasto incendio. Si tratta del primo attacco contro il gigante dell'e-commerce russo, secondo solo Wildberries, i cui hub sono già finiti nel mirino diverse volte. Evacuati più di 500 dipendenti. Proseguono le operazioni di soccorso e di emergenza sul luogo dell'attacco russo di ieri ad un centro commerciale, scrive il presidente ucraino Zelensky. Torniamo in Italia. Questa mattina un'esplosione è avvenuta in una palazzina di 4 piani a Perugia, in via Giambattista Vico. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco ci sarebbero persone coinvolte, due rimaste ferite. Sono in condizioni gravi, il tetto dell'immobile di 4 piani sarebbe crollato. Cambiamo argomento. La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo. Sono le parole di Papa Leone nel suo discorso alle autorità di San Marino. Stavolta ci troviamo di fronte all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici, le parole di Prevost, che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli del potere. Nella visione cristiana, libertà e comunione stanno o cadono insieme. Ha rimarcato il pontefice. Leone XIV oggi partecipa al meeting di Rimini di comunione e liberazione. In serata è prevista una visita alla città. La cronaca in chiusura: il cuginetto della bimba morta a Palermo ieri per una sospetta difterite è ricoverato all'ospedale dei bambini ed è risultato positivo. Sta migliorando clinicamente, dice il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera. Abbiamo dosato anche le immunoglobine antidifteriche che sono presenti a buon titolo protettivo e tenute in osservazione e isolamento. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: Won't you give me that step by step? Won't you give me that step by step? I...
1: Tutti aspettano settembre, tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Raid russi sull'Ucraina e nottata, due morti a Kiev, esplosione in una palazzina a Perugia. Il Papa no ai progetti politici schiavi degli idoli. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Raid aerei russi sull'Ucraina, in particolare a Kiev, hanno ucciso questa notte almeno due persone. Intanto droni ucraini hanno colpito, sempre in nottata, in un centro logistico nella regione russa di Samara. È divampato un vasto incendio. Si tratta del primo attacco contro il gigante dell'e-commerce russo, secondo solo Wildberries, i cui hub sono già finiti nel mirino diverse volte. Evacuati più di 500 dipendenti. Proseguono le operazioni di soccorso e di emergenza sul luogo dell'attacco russo di ieri ad un centro commerciale, scrive il presidente ucraino Zelensky. Torniamo in Italia. Questa mattina un'esplosione è avvenuta in una palazzina di 4 piani a Perugia, in via Giambattista Vico. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco ci sarebbero persone coinvolte, due rimaste ferite. Sono in condizioni gravi. Il tetto dell'immobile di 4 piani sarebbe crollato. Cambiamo argomento. La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo. Sono le parole di Papa Leone nel suo discorso all'autorità di San Marino. Stavolta ci troviamo di fronte all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici, le parole di Prevost, che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli del potere. Nella visione cristiana, libertà e comunione stanno o cadono insieme. Ha rimarcato il pontefice. Leone XIV oggi partecipa al meeting di Rimini di comunione e liberazione. In serata è prevista una visita alla città. La cronaca in chiusura: il cuginetto della bimba morta a Palermo ieri per una sospetta difterite è ricoverato all'ospedale dei bambini ed è risultato positivo. Sta migliorando clinicamente, dice il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera. Abbiamo dosato anche le immunoglobine antidifteriche che sono presenti a buon titolo protettivo e tenute in osservazione e isolamento. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
7: Torino International Party Until You Drop with DJ Nick. Every weekend only at Radio Torino International. Just bought a black bag.

0: Sono le 18.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Raid russi sull'Ucraina e nottata, 2 morti a Kiev, esplosione in una palazzina a Perugia, cuginetto della bimba morta a Palermo positivo alla difterite, ricoverato in ospedale, tra poco dopo una pausa.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Ancora esseri in primo piano, conflitto in Ucraina. Raid aerei russi, in particolare a Kiev, hanno ucciso questa notte almeno 2 persone. Intanto droni ucraini hanno colpito, sempre in nottata, in un centro logistico nella regione russa di Samara. È divampato un vasto incendio. Si tratta del primo attacco contro il gigante dell'e-commerce russo, secondo solo Wildberries, i cui hub sono già finiti nel mirino diverse volte. Evacuati più di 500 dipendenti. Proseguono le operazioni di soccorso e di emergenza sul luogo dell'attacco russo di ieri ad un centro commerciale, scrive il presidente ucraino Zelensky. Torniamo in Italia. Questa mattina un'esplosione è avvenuta in una palazzina di 4 piani a Perugia, in via Giambattista Vico. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco ci sarebbero persone coinvolte, 2 rimaste ferite. Sono in condizioni gravi. Il tetto dell'immobile di 4 piani sarebbe crollato. Cambiamo argomento. La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo. Sono le parole di Papa Leone nel suo discorso alle autorità di San Marino. Stavolta ci troviamo di fronte all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici, le parole di Prevost, che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli del potere. Nella visione cristiana, libertà e comunione stanno o cadono insieme. Ha rimarcato il pontefice. Leone XIV oggi partecipa al meeting di Rimini di comunione e liberazione. In serata è prevista una visita alla città. La cronaca in chiusura: il cuginetto della bimba morta a Palermo ieri per una sospetta difterite è ricoverato all'ospedale dei bambini ed è risultato positivo. Sta migliorando clinicamente, dice il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera. Abbiamo dosato anche le immunoglobine antidifteriche che sono presenti a buon titolo protettivo e tenute in osservazione e isolamento. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: tanti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Beinasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
2: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. La circolazione è al momento scorrevole lungo l'intera rete stradale della regione. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si segnalano code al pedaggio italiano con tempi di attesa di 90 minuti. Per il momento è tutto. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International,

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Raid russi sull'Ucraina e nottata, due morti a Kiev, esplosione in una palazzina a Perugia, il Papa no ai progetti politici schiavi degli idoli, tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: E siamo ad un nuovo appuntamento con informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, ancora esteri in primo piano. Raid aerei russi sull'Ucraina, in particolare a Kiev, hanno ucciso questa notte almeno due persone. Intanto droni ucraini hanno colpito sempre in nottata in un centro logistico nella regione russa di Samara. È divampato un vasto incendio. Si tratta del primo attacco contro il gigante dell'e-commerce russo, secondo solo Wildberries, i cui hub sono già finiti nel mirino diverse volte. Evacuati più di 500 dipendenti. Proseguono le operazioni di soccorso e di emergenza sul luogo dell'attacco russo di ieri ad un centro commerciale, scrive il presidente ucraino Zelensky. Torniamo in Italia. Questa mattina un'esplosione è avvenuta in una palazzina di 4 piani a Perugia, in via Giambattista Vico. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco ci sarebbero persone coinvolte, due rimaste ferite. Sono in condizioni gravi, il tetto dell'immobile di 4 piani sarebbe crollato. Cambiamo argomento. La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo. Sono le parole di Papa Leone nel suo discorso alle autorità di San Marino. Stavolta ci troviamo di fronte all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici, le parole di Prevost, che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli del potere. Nella visione cristiana, libertà e comunione stanno o cadono insieme. Ha rimarcato il pontefice. Leone XIV oggi partecipa al meeting di Rimini di comunione e liberazione. In serata è prevista una visita alla città. La cronaca in chiusura: il cuginetto della bimba morta a Palermo ieri per una sospetta difterite è ricoverato all'ospedale dei bambini ed è risultato positivo. Sta migliorando clinicamente, dice il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera. Abbiamo dosato anche le immunoglobine antidifteriche che sono presenti a buon titolo e protettivo e tenute in osservazione e isolamento. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: tutti aspettano settembre, tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

0: 56 51 922 oppure info@torinointernational.com.
1: Meteo. Ben ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord, tempo stabile al mattino con qualche innocuo addensamento sulla pianura, sereno, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio qualche nube sui settori alpini con possibili piovaschi isolati su quelle orientali, soleggiato su coste e pianure. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Al centro, giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni centrali, con cieli prevalentemente soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, salvo locali addensamenti pomeridiani in Appennino. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al sud al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni, al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati, salvo delle nubi in sviluppo sui rilievi tra Basilicata e Calabria, ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nella notte poche variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime in lieve rialzo al nord e in calo al centro-sud e sulle isole, massime stabili o in generale lieve rialzo, salvo una lieve flessione sui settori adriatici. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: Sono le 20.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Raid russi sull'Ucraina e nottata, due morti a Kiev, esplosione in una palazzina a Perugia, cuginetto della bimba morta a Palermo positivo alla difterite, ricoverato in ospedale, tra poco dopo una pausa.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, conflitto in Ucraina in primo piano, raid aerei russi, in particolare a Kiev, hanno ucciso questa notte almeno 2 persone, intanto droni ucraini hanno colpito sempre in nottata in un centro logistico nella regione russa di Samara, è divampato un vasto incendio, si tratta del primo attacco contro il gigante dell'e-commerce russo, secondo solo Wildberries, i cui hub sono già finiti nel mirino diverse volte, evacuati più di 500 dipendenti. Proseguono le operazioni di soccorso e di emergenza sul luogo dell'attacco russo di ieri ad un centro commerciale, scrive il presidente ucraino Zelensky. Torniamo in Italia. Questa mattina un'esplosione è avvenuta in una palazzina di 4 piani a Perugia, in via Gian Battista Vico. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco ci sarebbero persone coinvolte, 2 rimaste ferite. Sono in condizioni gravi, il tetto dell'immobile di 4 piani sarebbe crollato. Cambiamo argomento, la libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo. Sono le parole di Papa Leone nel suo discorso all'autorità di San Marino. Stavolta ci troviamo di fronte all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici, le parole di Prevost, che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli del potere. Nella visione cristiana libertà e comunione stanno o cadono insieme. Ha rimarcato il pontefice. Leone XIV oggi partecipa al meeting di Rimini di comunione e liberazione. In serata è prevista una visita alla città. La cronaca in chiusura, il cuginetto della bimba morta a Palermo ieri per una sospetta difterite è ricoverato all'ospedale dei bambini ed è risultato positivo. Sta migliorando clinicamente, dice il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera. Abbiamo dosato anche le immunoglobine antidifteriche che sono presenti a buon titolo e protettivo e tenute in osservazione e isolamento. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
7: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino Internet.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International Party Until You Drop with DJ Nick. Every weekend, only at Radio Torino International.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: È mezzanotte
1: e un minuto.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: è l'una.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 2:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?